0: razumem, da sem kar pada z gugalnice. Razumem, Buško.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.